0: Friday Night Live with Eddie Hughes.
1: Allora dammi la tua mano.